di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulli, quella parrucca, resti la barba, ora sono digna, resti mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resti la barba, resti mi lieto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

bravo figlio, bravo bravissimo, bravo figlio, bravo bravissimo, a te fortuna, non mancherà. La la la.

0: cielo.
1: Lucia, forse
0: l'amo.
1: Unque il rivide
0: ogni alba.
1: E dove?
0: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi, ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mar-